0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma, Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio del giovane Willy Monteiro. Il processo, quello di Appello Ter, per l'uccisione del ragazzo nel settembre del 2020 a Colleferro. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello di Gabriele e Marco. La politica nelle comunali tra i due principali schieramenti è pari, con il centrodestra che si afferma in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, vale a dire Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Medio Oriente, il ministro israeliano Ben-Gvir attacca l'Italia in un post su X dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per la vicenda Flotilla. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ironizza Ben-Gvir, che aggiunge: resterò a fianco dei nostri combattenti. Intanto, dopo il lancio di missili ieri verso lo Stato ebraico e caccia dell'IDF, hanno colpito in diversi obiettivi in diverse città iraniane. Smettano immediatamente di sparare, ha intimato il presidente americano Trump su Truth, chiamando di nuovo il premier Netanyahu. E ora il conflitto russo-ucraino. La NATO ha battuto un drone di Mosca in Lettonia. Il Cremlino respinge i negoziati Putin-Zelensky dopo la riunione avvenuta ieri dei leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Chiudiamo occupandoci di tennis. Dopo qualche giorno di vacanze in Sardegna, Jannik Sinner si è presentato oggi al San Raffaele di Milano per una serie di esami programmati. Non è escluso che gli accertamenti proseguano anche nella giornata di domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centrosinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galliano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centrodestra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live, trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare, con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma. Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio del giovane Willy Monteiro. Il processo, quello di Appello Ter, per l'uccisione del ragazzo nel settembre del 2020 a Colleferro. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello di Gabriele e Marco. La politica nelle comunali tra i due principali schieramenti è pari, con il centrodestra che si afferma in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, vale a dire Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Medio Oriente, il ministro israeliano Ben-Gvir attacca l'Italia in un post su X dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per la vicenda Flotilla. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ironizza Ben-Gvir, che aggiunge: resterò a fianco dei nostri combattenti. Intanto, dopo il lancio di missili ieri verso lo Stato ebraico e caccia dell'IDF hanno colpito in diversi obiettivi in diverse città iraniane. Smettano immediatamente di sparare, ha intimato il presidente americano Trump su Truth, chiamando di nuovo il premier Netanyahu. E ora il conflitto russo-ucraino. La NATO ha battuto un drone di Mosca in Lettonia. Il Cremlino respinge i negoziati Putin-Zelensky dopo la riunione avvenuta ieri dei leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Chiudiamo occupandoci di tennis. Dopo qualche giorno di vacanza in Sardegna, Jannik Sinner si è presentato oggi al San Raffaele di Milano per una serie di esami programmati. Non è escluso che gli accertamenti proseguano anche nella giornata di domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centrosinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galliano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centrodestra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per i

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma, Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio del giovane Willy Monteiro. Il processo, quello di appello, terra per l'uccisione del ragazzo nel settembre del 2020 a Colleferro. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello di Gabriele e Marco. La politica nelle comunali tra i due principali schieramenti è pari, con il centrodestra che si afferma in tre capoluoghi su sei: Arezzo, Lecco e Macerata, il centro-sinistra negli altri tre, vale a dire Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centro-sinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centro-destra da 5 a 6. Medio Oriente, il ministro israeliano Ben-Gvir attacca l'Italia in un post su X dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per la vicenda Flotilla. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ironizza Ben-Gvir, che aggiunge: resterò a fianco dei nostri combattenti. Intanto, dopo il lancio di missili ieri verso lo Stato ebraico e caccia dell'IDF, hanno colpito in diversi obiettivi in diverse città iraniane. Smettano immediatamente di sparare, ha intimato il presidente americano Trump su Truth, chiamando di nuovo il premier Netanyahu. E ora il conflitto russo-ucraino. La NATO ha battuto un drone di Mosca in Lettonia. Il Cremlino respinge i negoziati Putin-Zelensky dopo la riunione avvenuta ieri dei leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Chiudiamo occupandoci di tennis. Dopo qualche giorno di vacanza in Sardegna, Jannik Sinner si è presentato oggi al San Raffaele di Milano per una serie di esami programmati. Non è escluso che gli accertamenti proseguano anche nella giornata di domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centrosinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galiano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centrodestra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live, trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Albero Bello e il 21 a Polignano a Mare, con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma. Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio del giovane Willy Monteiro. Il processo, quello di Appello Ter, per l'uccisione del ragazzo nel settembre del 2020 a Colleferro. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello di Gabriele e Marco. La politica nelle comunali tra i due principali schieramenti è pari, con il centrodestra che si afferma in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, vale a dire Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Medio Oriente, il ministro israeliano Ben-Gvir attacca l'Italia in un post su X dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per la vicenda Flotilla. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ironizza Ben-Gvir, che aggiunge: resterò a fianco dei nostri combattenti. Intanto, dopo il lancio di missili ieri verso lo Stato ebraico e caccia dell'IDF hanno colpito in diversi obiettivi in diverse città iraniane. Smettano immediatamente di sparare, ha intimato il presidente americano Trump su Truth, chiamando di nuovo il premier Netanyahu. E ora il conflitto russo-ucraino. La NATO ha battuto un drone di Mosca in Lettonia. Il Cremlino respinge negoziati Putin-Zelensky dopo la riunione avvenuta ieri dei leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Chiudiamo occupandoci di tennis. Dopo qualche giorno di vacanze in Sardegna, Jannik Sinner si è presentato oggi al San Raffaele di Milano per una serie di esami programmati. Non è escluso che gli accertamenti proseguano anche nella giornata di domani. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centrosinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galiano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centrodestra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live, trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare, con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma, Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio del giovane Willy Monteiro. Il processo, quello di appello, terra per l'uccisione del ragazzo nel settembre del 2020 a Colleferro. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello di Gabriele e Marco. La politica nelle comunali tra i due principali schieramenti è pari, con il centrodestra che si afferma in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, vale a dire Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Medio Oriente, il ministro israeliano Ben-Gvir attacca l'Italia in un post su X dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per la vicenda Flotilla. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ironizza Ben-Gvir, che aggiunge: resterò a fianco dei nostri combattenti. Intanto, dopo il lancio di missili ieri verso lo Stato ebraico e caccia dell'IDF hanno colpito in diversi obiettivi in diverse città iraniane. Smettano immediatamente di sparare, ha intimato il presidente americano Trump su Truth, chiamando di nuovo il premier Netanyahu. E ora il conflitto russo-ucraino. La NATO ha battuto un drone di Mosca in Lettonia. Il Cremlino respinge i negoziati Putin-Zelensky dopo la riunione avvenuta ieri dei leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Chiudiamo occupandoci di tennis. Dopo qualche giorno di vacanze in Sardegna, Jannik Sinner si è presentato oggi al San Raffaele di Milano per una serie di esami programmati. Non è escluso che gli accertamenti proseguano anche nella giornata di domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centrosinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galiano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centrodestra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Nella notte raid russi su Kharkiv, almeno 4 morti e 10 feriti, colpita anche una fermata di autobus a Zaporizhia. Droni ucraini contro Sebastopoli nella Crimea occupata. Il presidente ucraino Zelensky ha sentito il francese Macron e ribadito: dobbiamo usare ogni strumento possibile per rinvigorire la diplomazia e rendere più vicina la fine della guerra. Stop ai raid tra Israele e Iran. Decisiva la telefonata di Donald Trump al premier Netanyahu, che però rivendica il diritto dell'autodifesa, e sul Libano tira dritto. Teheran pronto a riprendere le ostilità qualora venisse attaccata Beirut. Caso Flotilla, la procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano Ben-Gvir, che pubblicò un video in cui derideva gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. I reati ipotizzati: torture e sequestro di persona. Lui: non mi lascio intimidire. Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte. La tornata dei ballottaggi si chiude con un perfetto 3-3 nei 6 comuni capoluogo al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata al centro-destra, Agrigento, Chieti e Trani al centro-sinistra. Giorgia Meloni parla di coalizione solida, mentre per la Demschlein si afferma l'alleanza progressista. Forte terremoto a Cuba di magnitudo 6.1. Al momento non sono segnalati danni a persone e cose. È salito invece a 37 il numero delle vittime del violento sisma nelle Filippine. Quasi 500 feriti, ma il bilancio è ancora parziale. Yannick Sinner anche oggi a San Raffaele di Milano per controlli di routine in vista di Wimbledon, dove punterà il bis. Da domani riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo. Sta lavorando anche Matteo Berrettini, scongiurata la lesione muscolare dopo l'infortunio a Parigi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia. Ottimo risultato per il centro-sinistra che vince a Trani, unico capoluogo di provincia coinvolto. Trionfa Marco Galliano con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini vince a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero, il nuovo sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centro-destra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nelle Cese con Ottavio De Nuzzo. Sempre nelle Cese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. Schede SIM introdotte nel carcere di Bari con un bacio. Il tutto sarebbe stato ripreso dalle telecamere durante un incontro faccia a faccia tra un detenuto e una donna. Con un bacio appassionato, lei avrebbe passato a lui 3 nano SIM. Grazie alla ricostruzione sono state arrestate 4 persone. Secondo l'accusa, la consegna delle SIM avrebbe consentito all'uomo di continuare a gestire dal carcere il traffico delle estorsioni a Palo del Colle, nel Barese. È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live, trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Interviste e divertimenti dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Sì, tu amaci in un darien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

sposaste, dicevano che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

depois você segue. Você não tá tudo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Israele sospende per ora le operazioni contro l'Iran, ma la guerra con Teheran ed Hezbollah non è conclusa, annuncia il premier Netanyahu dopo la nuova strigliata telefonica di Trump, rivendicando però il diritto dell'autodifesa. Il presidente americano certo di un accordo entro 2-3 giorni. Vicino allo stretto di Hormuz cade un elicottero da guerra statunitense. L'equipaggio è salvo. Il ministro israeliano Ben Gavir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia per tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, attacca il leader d'ultradestra. Negli esposti degli attivisti anche le accuse di tentato omicidio e violazione del codice di navigazione. Nella notte raid russi su Kharkiv, almeno 4 morti e 10 feriti. Droni ucraini su Sebastopoli. Mosca dichiara memoria all'Italia, organizzazione estremista, perseguibile che ha avuto contatti con l'Associazione per i diritti umani. A secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio. In 6 capoluoghi il centro-destra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la premier Giorgia Meloni, si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Dem Schlein. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Jannik Sinner a San Raffaele di Milano, nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini, che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia. Ottimo risultato per il centro-sinistra che vince a Trani, unico capoluogo di provincia coinvolto. Trionfa Marco Galliano con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini vince a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il nuovo sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centro-destra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nelle Cese con Ottavio De Nuzzo. Sempre nelle Cese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. Schede SIM introdotte nel carcere di Bari con un bacio. Il tutto sarebbe stato ripreso dalle telecamere durante un incontro faccia a faccia tra un detenuto e una donna. Con un bacio appassionato, lei avrebbe passato a lui 3 nano SIM. Grazie alla ricostruzione sono state arrestate 4 persone. Secondo l'accusa, la consegna delle SIM avrebbe consentito all'uomo di continuare a gestire dal carcere il traffico delle estorsioni a Palo del Colle, nel Barese. È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live, trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Interviste e divertimenti dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Gli Stati Uniti sono molto vicini ad un accordo

0: con Teheran. Ci sarà tra 2 o 3 giorni, annuncia il presidente Donald Trump. Al momento tacciono le armi sia sul fronte iraniano sia su quello israeliano. Una tregua pronta però a saltare se una delle parti riprendesse gli attacchi. Caso Flotilla, indagato a Roma il ministro israeliano Ben Gvir per tortura e sequestro di persona. Pubblicò un video in cui derideva gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Lui: non mi lascio intimidire. Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte. Sono oltre 40 i morti del terremoto di magnitudo 7.8 che ha devastato la costa meridionale di Mindanao nelle Filippine. Più di 450 i feriti, ma si tratta di un bilancio ancora parziale. Nella provincia di Sarangani alcune aree sono accessibili solo in elicottero e il timore di scosse di assestamento rallenta le operazioni di soccorso. La tornata dei ballottaggi si chiude con un pareggio nei 6 comuni capoluogo al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata al centro-destra, Agrigento, Chieti e Trani al centro-sinistra. Giorgia Meloni parla di coalizione solida, mentre per la Demschlein si afferma l'alleanza progressista. Si è riacceso il risico bancario con al centro Monte dei Paschi di Siena. Dopo la proposta di BPM di un'aggregazione concordata è arrivata la controffensiva d'Intesa San Paolo, che ha dato il via libera a un'OPAS volontaria totalitaria da circa 30,6 miliardi di euro, accompagnata da un accordo con Unipol per la cessione di un istituto con il marchio senese e 635 filiali. Yannick Sinner anche oggi a San Raffaele di Milano per controlli di routine in vista di Wimbledon, dove punterà al bis. Da domani riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo. Sta lavorando anche Matteo Berrettini, scongiurata la lesione muscolare dopo l'infortunio a Parigi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centro-sinistra che vince a Trani, unico capoluogo di provincia coinvolto. Il nuovo sindaco è Marco Galiano con il 51,14% dei voti. A Molfetta nel Barese trionfa Manuel Minervini, a San Vito dei Normanni nel Brindisino Marco Ruggero. Al centro-destra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio De Nuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. A Foggia ieri si è dimessa la sindaca Maria Aida Episcopo, esponente del campo largo di centrosinistra, eletta nell'ottobre del 2023. La decisione è stata presa dopo che il consiglio comunale, dedicato all'approvazione del bilancio 2025, è andato deserto. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato il 15 giugno e sarà diviso in fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria dell'ASL Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Albero Bello e il 21 a Polignano a Mare con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ora che stare insieme è reato, non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine. Ma qualcuno me lo ha già consigliato, un gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump frena Israele e Iran. Siamo alle fasi finali. Accordo in arrivo entro 2-3 giorni. Il presidente americano assicura Hormuz riaprirà dopo la firma. Anche Teheran spera in un accordo entro fine mese. Intanto Israele ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana, e dei campi profughi e dei quartieri circostanti, annunciando operazioni contro Hezbollah. Ben-Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito e dice di non temere la procura romana. Il vice premier Tajani, parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Raid russi nella regione di Kharkiv, 4 morti e 15 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di aver avuto un colloquio con gli inviati del presidente americano Trump, Witkoff e Kushner. Per il Cremlino difficile immaginare un accordo con Kiev. Ai ballottaggi delle comunali, 3 capoluoghi a testa. Il centrodestra vince ad Arezzo, Lecco e Macerata. Il centrosinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Vigevano resta al centrodestra con Massara di Forza Italia al 57,3%. Non ha inciso Futuro Nazionale di Vannacci. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Tutto rialzista stamane il panorama dei titoli maggiormente coinvolti nel risico bancario. Tennis, nuovi ultimi controlli oggi in ospedale per Sinner, per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros. L'alto atesino punta a Wimbledon come Berrettini. Nessuna lesione per il romano, costretto al ritiro a Parigi. Queste Breaking News di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione, ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Murcolo.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: È in corso in queste ore a Bari lo sgombero di un appartamento occupato abusivamente. L'immobile di proprietà dell'Arca Puglia, l'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, si trova nel quartiere San Paolo in via Candura. Sarebbe occupato abusivamente dai familiari di un 39enne detenuto e considerato esponente del clan Strisciuglio. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne per rapina e lesioni aggravate ai danni di un 28enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio dopo averli sottolineato.

0: sottratto 200 euro, il 24enne avrebbe colpito la vittima con un coltello al volto. L'indagato avrebbe tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. È stato trovato sulla costa di Ugento il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta della stagione 2026 in Puglia. Il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, dichiara: l'evento testimonia la qualità ambientale del territorio. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni al fine di individuare altri nidi e garantire la loro protezione. Per il momento è tutto.
1: Radio Norba News.

lei alla risbara guarda verso il mare. Per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da

0: Virginia Giacomin, Trump frena Israele e Iran. Siamo alle fasi finali, l'accordo in arrivo entro 2-3 giorni. Il presidente americano assicura, Hormuz riaprirà dopo la firma. Un elicottero d'attacco dell'esercito statunitense intanto è precipitato vicino allo stretto, salvi i due membri dell'equipaggio. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, dice Trump. Ma le forze di difesa israeliane ordinano l'evacuazione di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana, e dei campi profughi e dei quartieri circostanti, annunciando operazioni contro Hezbollah. Ben Gvir, indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flotilla. Il ministro israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito. Il vice premier Tajani, parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Raid russi nella regione di Kharkiv, 4 morti e 15 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di aver avuto un colloquio con gli inviati del presidente americano Witkoff e Kushner. Per il Cremlino è difficile immaginare un accordo con Kiev. Ai ballottaggi delle comunali, 3 capoluoghi a testa. Il centrodestra vince ad Arezzo, Lecco e Macerata. Il centrosinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Un disabile gammizzato a Napoli, fermato un giovane legato alla criminalità organizzata che ha sparato all'unica gamba rimasta alla vittima che ora rischia la sedia a rotelle. La sua colpa? Aver messo un like sul profilo social della fidanzata dell'aggressore. Scuole chiuse e vacanze per molti studenti italiani per almeno 3 mesi. Al via da quest'anno la sperimentazione a macchia di leopardo dell'Emilia-Romagna, con un tempo supplementare agli studenti più piccoli nella prima metà di settembre. Maturità il 18 giugno, la prova di italiano. Da quest'anno all'orale si valuta anche il grado di maturazione del candidato, che vale fino a 5 punti. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, i sindacati FIOM, UILM e USB tornano a sollecitare un confronto urgente con il governo. Ieri il ministro del Made in Italy Adolfo Urso ha visitato lo stabilimento Vestas a Taranto. Il governo non ha tempo per l'ex Ilva, denunciano i sindacalisti in una nota. Il ministro annuncia un eventuale incontro la prossima settimana a Roma. La Regione Puglia ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 15 giugno al 15 settembre. Il provvedimento si inserisce nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi. Lo scorso anno sono stati registrati oltre 2.600 interventi. Il mare pugliese è il più pulito d'Italia per il 6° anno consecutivo, ma la salute del Mediterraneo e delle coste non è del tutto buona e bisogna fare di più. A dirlo è l'ARPA Puglia, l'Agenzia per la Protezione Ambientale. Sentiamo il direttore Vito Bruno.
3: Le acque di balneazione sono solo un pezzo della questione, poi ci sono i problemi dei rifiuti sulle spiagge, che in Puglia ce ne sono 500 ogni 100 metri di spiaggia. Ci possono essere altre forme di inquinamento legate ai metalli.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per le notizie è tutto.
1: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Fire. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Trump frena Israele e Iran. Siamo alle fasi finali. L'accordo in arrivo entro 2-3 giorni. Il presidente americano assicura Hormuz riaprirà dopo la firma. Un elicottero d'attacco dell'esercito statunitense intanto è precipitato vicino allo stretto. Salvi i due membri dell'equipaggio. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, dice Trump. Ma le forze di difesa israeliane ordinano l'evacuazione di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana, e dei campi profughi e dei quartieri circostanti, annunciando operazioni contro Hezbollah. Ben-Gvir, indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Il ministro israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito. Il vice premier Tajani, parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Raid russi nella regione di Kharkiv, 4 morti e 15 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di aver avuto un colloquio con gli inviati del presidente americano Witkoff e Kushner. Per il Cremlino è difficile immaginare un accordo con Kiev. Ai ballottaggi delle comunali, 3 capoluoghi a testa. Il centrodestra vince ad Arezzo, Lecco e Macerata. Il centrosinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo.

0: notturno. Un disabile gammizzato a Napoli, fermato un giovane legato alla criminalità organizzata che ha sparato all'unica gamba rimasta alla vittima che ora rischia la sedia a rotelle. La sua colpa? Aver messo un like sul profilo social della fidanzata dell'aggressore. Scuole chiuse e vacanze per molti studenti italiani per almeno 3 mesi. Al via, da quest'anno, la sperimentazione a macchia di leopardo dell'Emilia-Romagna, con un tempo supplementare agli studenti più piccoli nella prima metà di settembre. Maturità il 18 giugno, la prova di italiano. Da quest'anno, all'orale, si valuta anche il grado di maturazione del candidato, che vale fino a 5 punti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, i sindacati FIOM, UILM e USB tornano a sollecitare un confronto urgente con il governo. Ieri il ministro del Made in Italy Adolfo Urso ha visitato lo stabilimento Vestas a Taranto. Il governo non ha tempo per l'ex Ilva, denunciano i sindacalisti in una nota. Il ministro annuncia un eventuale incontro la prossima settimana a Roma. La Regione Puglia ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 15 giugno al 15 settembre. Il provvedimento si inserisce nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi. Lo scorso anno sono stati registrati oltre 2.600 interventi. Il mare pugliese è il più pulito d'Italia per il 6° anno consecutivo, ma la salute del Mediterraneo e delle coste non è del tutto buona e bisogna fare di più. A dirlo è l'ARPA Puglia, l'Agenzia per la Protezione Ambientale. Sentiamo il direttore Vito Bruno.
3: Le acque di balneazione sono solo un pezzo della questione, poi ci sono i problemi dei rifiuti sulle spiagge, che in Puglia ce ne sono 500 ogni 100 metri di spiaggia. Ci possono essere altre forme di inquinamento legate ai metalli.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Mattina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per le notizie è tutto.
1: Radio Norba News.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

0: io, occhio a fanale tu.
1: Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Trump afferma che la diplomazia statunitense si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, assicura il presidente. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, dice il rappresentante dell'Iran all'ONU, Iravani, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. Ben-Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito e dice di non temere la procura romana. Il vice

0: Premier Tajani, parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Il titolare degli esteri, davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, poco fa ha parlato anche del conflitto in Ucraina. È lontanissimo un accordo tra Mosca e Kiev, ma in questo contesto è fondamentale il ruolo che l'Europa può avere. Nella notte, attacchi di droni e missili russi nella regione ucraina di Kharkiv, almeno 3 morti e 18 feriti. A Napoli rischia di finire in sedia a rotelle il disabile di 29 anni, ferito gravemente a colpi di pistola, all'unica gamba sana. Fermato un giovane affiliato alla criminalità organizzata locale, che ha confessato di essersi vendicato di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della fidanzata. Morto un imprenditore di 71 anni nel Bresciano, è stato travolto da una parete durante la demolizione di uno stabile di sua proprietà in fase di ristrutturazione stamane a Piancamuno in Valle Camonica. Il muratore al lavoro non si è accorto della sua presenza. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Il tennista numero uno al mondo deve completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccolo.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

pulling strings.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump afferma che la diplomazia statunitense si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, assicura il presidente. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, dice il rappresentante dell'Iran all'ONU, Iravani, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. Ben-Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito e dice di non temere la procura romana. Il vicepremier Tajani: parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Il titolare degli esteri, davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, poco fa ha parlato anche del conflitto in Ucraina. È lontanissimo un accordo tra Mosca e Kiev, ma in questo contesto è fondamentale il ruolo che l'Europa può avere. Nella notte, attacchi di droni e missili russi nella regione ucraina di Kharkiv. Almeno 3 morti e 18 feriti. A Napoli rischia di finire in sedia a rotelle il disabile di 29 anni, ferito gravemente a colpi di pistola, all'unica gamba sana. Fermato un giovane affiliato alla criminalità organizzata locale, che ha confessato di essersi vendicato di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della fidanzata. Morto un imprenditore di 71 anni nel Bresciano, è stato travolto da una parete durante la demolizione di uno stabile di sua proprietà in fase di ristrutturazione stamane a Piancamuno in Valle Camonica. Il muratore al lavoro non si è accorto della sua presenza. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Il tennista numero uno al mondo deve completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccoli.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

trebuie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più.

che ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

e laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca. Tu perdi tempo, Peter, tu che a Kensington resti, Peter, tu che a Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump afferma che la diplomazia statunitense si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, assicura il presidente. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, dice il rappresentante dell'Iran all'ONU, Iravani, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. Ben-Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito e dice di non temere la procura romana. Il vicepremier Tajani, parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Il titolare degli esteri davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato poco fa ha parlato anche del conflitto in Ucraina. È lontanissimo un accordo tra Mosca e Kiev, ma in questo contesto è fondamentale il ruolo che l'Europa può avere. Nella notte attacchi di droni e missili russi nella regione ucraina di Kharkiv, almeno 3 morti e 18 feriti. A Napoli rischia di finire in sedia a rotelle il disabile di 29 anni, ferito gravemente a colpi di pistola, all'unica gamba sana. Fermato un giovane affiliato alla criminalità organizzata locale, che ha confessato di essersi vendicato di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della fidanzata. Morto un imprenditore di 71 anni nel Bresciano, è stato travolto da una parete durante la demolizione di uno stabile di sua proprietà in fase di ristrutturazione stamane a Piancamuno in Valle Camonica. Il muratore al lavoro non si è accorto della sua presenza. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Il tennista numero uno al mondo deve completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Moccolo.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è

0: stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump afferma che la diplomazia statunitense si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, assicura il presidente. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, dice il rappresentante dell'Iran all'ONU, Iravani, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. Ben Gvir è indagato.

0: anni, ferito gravemente a colpi di pistola all'unica gamba sana, fermato un giovane affiliato alla criminalità organizzata locale che ha confessato di essersi vendicato di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della fidanzata. Morto un imprenditore di 71 anni nel Bresciano, è stato travolto da una parete durante la demolizione di uno stabile di sua proprietà in fase di ristrutturazione stamane a Piancamuno in Valle Camonica. Il muratore al lavoro non si è accorto della sua presenza. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Il tennista numero uno al mondo deve completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccoli.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

certezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Tre gli indagati accusati di voler condizionare la Corte dei Conti. Si tratta di un imprenditore, un avvocato e di un ex magistrato. Arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana accusata di adulterio e bloccata al Cairo con la bimba di 3 anni da mesi, sottoposta, secondo le accuse, a intimidazioni da parte dell'uomo. Ora è stato denunciato dal console onorario d'Italia per minacce e tentativo di aggressione. Nuovi raid di Israele sul Libano, nel mirino la città di Tiro, dove l'IDF ha ordinato l'evacuazione della popolazione. L'attacco, secondo i media, ha provocato la morte di almeno 9 persone e ne ha ferite altre 28. Le parole di Ben-Gvir sull'Italia, ha definito il paese delle ciabatte, sono inaccettabili, così il ministro degli esteri italiani in audizione davanti alle commissioni di Camera e Senato commenta gli insulti dell'omologo israeliano che è indagato dalla Procura di Roma con l'ipotesi di reato di tortura e sequestro di persona per la vicenda della flottiglia. Trovato l'accordo sul contratto degli statali con il sì anche della CGIL, 162 euro di aumento, l'intesa per 205.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici. Il ministro Zangrillo commenta: è un segnale che la pubblica amministrazione può funzionare in modo efficiente. Altra giornata di esami clinici per Jannik Sinner, il numero uno al mondo del tennis. Questa mattina è tornato all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire gli accertamenti programmati. Uscito dopo poche ore ha scelto un varco secondario. Domani dovrebbe riprendere gli allenamenti. Calcio, l'Atalanta esonera il tecnico Palladino, presto l'annuncio di Sarri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Moccolo.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.
2: E forse.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Tre gli indagati accusati di voler condizionare la Corte dei Conti. Si tratta di un imprenditore, un avvocato e di un ex magistrato. Arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana accusata di adulterio e bloccata al Cairo con la bimba di 3 anni da mesi, sottoposta, secondo le accuse, a intimidazioni da parte dell'uomo. Ora è stato denunciato dal console onorario d'Italia per minacce e tentativo di aggressione. Nuovi raid di Israele sul Libano, nel mirino la città di Tiro dove l'IDF ha ordinato l'evacuazione della popolazione. L'attacco, secondo i media, ha provocato la morte di almeno 9 persone e ne ha ferite altre 28. Le parole di Ben-Gvir sull'Italia, ha definito il paese delle ciabatte, sono inaccettabili, così il ministro degli esteri italiani in audizione davanti alle commissioni di Camera e Senato commenta gli insulti dell'omologo israeliano che è indagato dalla Procura di Roma con l'ipotesi di reato di tortura e sequestro di persona per la vicenda della flottiglia. Trovato l'accordo sul contratto degli statali con il sì anche della CGIL, 162 euro di aumento, l'intesa per 205.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici. Il ministro Zangrillo commenta, è un segnale che la pubblica amministrazione può funzionare in modo efficiente. Altra giornata di esami clinici per Jannik Sinner, il numero uno al mondo del tennis, questa mattina è tornato all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire gli accertamenti programmati. Uscito dopo poche ore ha scelto un varco secondario, domani dovrebbe riprendere gli allenamenti. Calcio, l'Atalanta esonera il tecnico Palladino, presto l'annuncio di Sarri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba.

0: soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
1: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
2: So effettivamente che l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
3: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
4: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio

0: senti che fuori piove.
1: Lo senti? Che bel rumore.
2: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Ma sì, se non lo dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, mi sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare.
0: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè,
0: quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra l'1,60 e l'1,60, tra l'1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul Medio Oriente la Casa Bianca ha annunciato l'intesa con Teheran entro 3 giorni. A seguito dell'invito del presidente Trump al premier Netanyahu, lo Stato ebraico ha fermato gli attacchi sull'Iran. Resta drammatica la situazione in Libano, dove sono almeno 29 le vittime a causa dei raid dell'IDF nelle ultime 24 ore. È stato varato un nuovo pacchetto di sanzioni per i coloni israeliani da diversi paesi: Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Israele ha già respinto le misure. Roma, in relazione al ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione. Secondo i PM, il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. In Egitto, arrestato Tamer Hamoud, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni è sottoposta a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamoud era stato denunciato dal console onorario d'Italia per minacce e tentativo di aggressione. Trasporti, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie per l'11 giugno. Restano in piedi le astensioni del lavoro dei sindacati di base per lo stesso giorno, CUP di 23 ore, CAT, Assemblea PDB e PDM. Di 8 ore. Nel calcio, l'Atalanta ha esonerato Raffaele Palladino. Il tecnico campano era subentrato l'11 novembre scorso a Ivan Juric, sollevato a sua volta dall'incarico dopo 13 punti nelle prime 11 giornate di campionato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del 5° anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccoli.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

popoli. Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

La mia casa è a Lisbona, a metà di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla furba ammaliazione del progresso, che qui tanto non disturba neanche adesso. Questione di contesto e di cultura, la mia casa è una finestra in miniatura, e dopo i tetti in lontananza il mare aperto. La mia casa è a Marrakesh, in quella piazza sgangherata, così bella da sembrare una pittura, così forte da restarti appiccicata, pur essendo totalmente priva di un'architettura. E questa cosa mai nessuno l'ha spiegata, che quella piazza lì non è fatta di niente, solo di polvere, di musica e di gente colorata. Casa mia è là e c'è

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nel progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. I PM hanno emesso per questo un decreto di perquisizione eseguito dal ROS dei Carabinieri a carico di tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato e un imprenditore. Cambiamo argomento: i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a Coop Trasporti SGB si asterranno da lavoro dalle 3 di giovedì 11 luglio alle 2 di venerdì 12 per un contratto che tuteli in maniera adeguata diritti, sicurezza, salute e salario dei ferrovieri. La protesta dopo che i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie. Medio Oriente, almeno 29 persone uccise, altre 133 ferite in 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano del Sud. Resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. Spagna, Papa Leone ha incontrato in privato a Madrid Bad Bunny, la star portoricana anti-Trump ricevuta con la famiglia e altre persone ieri sera allo stadio Bernabeu al termine dell'incontro con la comunità diocesana. Un'ultima ora di cronaca: ha trovato il corpo senza vita dell'escursionista slovena che era dispersa in Val di Fanes nel Bellunese. La donna, che aveva 54 anni, risultava dispersa da ieri sera. Calcio: la Coppa del Mondo è ormai dietro l'angolo e la FIFA si ritrova a dover gestire migliaia di posti vuoti sugli spalti negli stadi. Sono infatti 180.000 i biglietti finiti sul mercato della rivendita in vista della manifestazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Moccolo.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

si ferma a meditare per scegliere se essere ghiaccio o vapore, se fermarsi o se ricuore.

si imposca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

0: 10 giugno. La decisione dopo il tavolo di oggi con le sigle sindacali convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'agitazione era legata alle gare dei servizi Intercity. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccoli.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Radio
1: Norba. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

se dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai? Continuerai a farti scegliere

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Luca Parmitano sarà nell'equipaggio di Artemis 3 ricoprendo il ruolo di pilota nella missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. Il 49enne italiano è l'unico astronauta non americano a far parte del team. Parmitano, commosso, dice: sono grato a tutti. Massimo Comparini, Managing Director della Space Division di Leonardo, parla di riconoscimento importante per Parmitano, ma soprattutto per quello che l'ecosistema spaziale italiano sta facendo in questa fase di esplorazione di ritorno sulla Luna. Medio Oriente, Donald Trump annuncia ritorsioni contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache che sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sarebbero salvi e in un luogo sicuro. Almeno 29 vittime e 133 feriti in 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano del Sud. Resta alta la tensione nell'area nonostante i contatti guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. E c'è un nuovo pacchetto di sanzioni per i coloni israeliani varato da diversi paesi: Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Israele critica e respinge le misure. Dall'Italia, ora dove i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie per l'11 giugno, al momento restano ancora in piedi le astensioni da lavoro dei sindacati di base per lo stesso giorno, CUB di 23 ore, CAT, Assemblea PDP e PDM per 8 ore. Chiudiamo con il calcio: l'Atalanta ha esonerato l'allenatore Raffaele Palladino, il tecnico campano era subentrato l'11 novembre scorso a Ivan Juric, sollevato dall'incarico dopo 13 punti in 11 giorni. Giornate. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccolo.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga, le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate, si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo sciopero dei treni è stato sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. I lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUP Trasporti SGB sciopereranno invece dalle 3 di giovedì 11 luglio alle 2 di venerdì 12. Cambiamo argomento: accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione, comparto che comprende ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli aumenti varieranno in base all'inquadramento professionale. Medio Oriente: secondo l'Iran, l'elicottero Apache americano abbattuto sopra lo stretto di Hormuz non stava volando su acque internazionali. Teheran fa sapere che risponderà con forza a ogni attacco. Rischio per le forze straniere a Hormuz, il commento del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Donald Trump annuncia intanto ritorsioni: se le persone sono stupide, finiremo in una situazione in cui dovremo spazzare via l'intera infrastruttura di una nazione, ha dichiarato il presidente americano. E sono almeno 29 i morti, 133 i feriti nelle ultime 24 ore per i bombardamenti israeliani in Libano del Sud. Resta alta la tensione nonostante i contatti guidati dagli USA per un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. Chiudiamo con lo spazio: Luca Parmitano sarà nell'equipaggio di Artemis 3, ricoprendo il ruolo di pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. Parmitano è anche l'unico astronauta non americano a far parte della missione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccolo.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendo

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Irlanda del Nord, centinaia di dimostranti a Belfast in serata alle proteste anti-immigrati dopo la brutale aggressione per la quale è stato incriminato un sospetto sudanese. Un autobus e altri veicoli date alle fiamme mentre i dimostranti hanno bloccato alcune strade principali della città. Dall'Italia ora in relazione al ponte sullo stretto a Roma, tre le persone indagate per corruzione, secondo i PM il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. I trasporti, rischio disagi per giovedì per chi viaggia in treno. I sindacati di base prevedono uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. In Puglia ora, dove un uomo in serata è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco nel centro di Biesta in provincia di Foggia, lo rende noto il sindaco della città Giuseppe Nobiletti, che lo definisce un fatto gravissimo. Donald Trump annuncia ritorsioni contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache che sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sarebbero vivi e in un luogo sicuro. L'elicottero non sorvolava acque internazionali, ha detto l'Iran. Wall Street chiude contrastata, condizionata dalla situazione in Medio Oriente. Dow Jones che sale dello 0,17%, Nasdaq cede lo 0,97%, lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno lo 0,26%. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccoli.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. So.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Irlanda del Nord, centinaia di dimostranti a Belfast in serata alle proteste anti-immigrati dopo la brutale aggressione per la quale è stato incriminato un sospetto sudanese. Un autobus e altri veicoli dati alle fiamme mentre i dimostranti hanno bloccato alcune strade principali della città. Dall'Italia ora in relazione al ponte sullo stretto a Roma, tre le persone indagate per corruzione. Secondo i PM, il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. I trasporti, rischio disagi per giovedì per chi viaggia in treno. I sindacati di base prevedono uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 15. In Puglia ora, dove un uomo in serata è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco nel centro di Biesta in provincia di Foggia, lo rende noto il sindaco della città Giuseppe Nobiletti, che lo definisce un fatto gravissimo. Donald Trump annuncia ritorsioni contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache che sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sarebbero vivi e in un luogo sicuro. L'elicottero non sorvolava acque internazionali, ha detto l'Iran. Wall Street chiude contrastata, condizionata dalla situazione in Medio Oriente. Dow Jones che sale dello 0,17%, Nasdaq cede lo 0,97%, lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno lo 0,26%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccolo.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme. Dimmi che cosa resta se vivi senza memoria. Perdo la voce, cerco la pace, lascio che la vita...

Tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.